0: never say.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Valentina da Brinasco. Mi piacerebbe ascoltare Vuoto Cosmico o una qualsiasi canzone di Giusy Ferreri.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: per lei.
1: Ciao signorina 9001. Siamo Armando e Alessandro da Robassomero. Siamo al lavoro e ti chiediamo il party di Jake La Furia. Grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: suona te.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Mediterranea di Irama. Grazie mille.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Adriano da Torino. Sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare Gypsy Woman di Crystal Waters, grazie e un saluto a tutti i manilosi della notte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Massimo da Candiolo. Vorrei ascoltare una canzone di Aiello, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

Buonanotte Radio Manila. Mi faresti ascoltare Sunrise di Simply Red? Grazie Giacomo da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo Mirko, Federico e Angelo da Settimo. Siamo al lavoro e vorrei darci un po' di carica chiedendoti Masciari di DJ Antoine. Grazie e buonanotte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Riba, mi puoi far ascoltare tutto di ultimo? Grazie, ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Agnese da Rivoli. Sono al lavoro e volevo dedicare alle mie colleghe Margarita di Elodie un bacione.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manina 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: te.
1: Ciao signorina 9001, siamo Maria e Monica. Vorremmo ascoltare Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo, buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Valerio da Alpignano, ti posso chiedere qualcosa per te di Ligabue? Radio Man.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi.

years we make gold.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare Sei una bomba di Viola Valentino. Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con biscotti senza frontiere in oltre 200 piazze.

0: Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Franco da Fossano. Volevo dedicare ai miei collaboratori una canzone di Lenny Kravitz, grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Heat Waves dei Glass Animals, grazie Fabrizio da Genola.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Paolo e Andrea. Vorremmo dedicare una canzone ai nostri colleghi Salvo, Orazio e Francesco che sono davvero felici di stare tutti e tre insieme. Gli metti Felicità di Albano e Romina.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ivano da Benevagenda. Vorrei ascoltare Partenope dei The Colors, grazie e buona giornata.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Mario da Nichelino. Vorrei ascoltare Fireflies di Martin Garrix, grazie mille e buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta
1: Manila Box. 338 50 38 908.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila, sono Melody da Milano. Mi puoi mettere l'ultima della Pausini? Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno, sono Fabiana Davigone. Sto andando al lavoro e vorrei ascoltare i Rackset con The Look. Grazie e un saluto a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per favore, stamattina se ce l'hai in playlist mi metti Cocciante con Era già tutto previsto, oppure Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'anima. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, come sempre ti auguro una buona giornata. Saluto tutti i manilosi, un bacio a Silvia, Elsa, Margherita e Eleonora. Saluto i panettieri, Gianni, Rino, Walter di None, Walter di Sommariva e Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela Saluzzo, grazie, ciao.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Marina. Questa mattina mi piacerebbe, se fosse possibile, ascoltare Una finestra tra le stelle di Annalisa, che mi ricorda uno dei più bei periodi della mia vita, anzi, senza forse, sicuramente il più bello.
1: I nostri maniosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Buongiorno signorina, per favore stamattina mi faresti ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Somma Riva Bosco, i panettieri di None e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:03.
14: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Buongiorno a te signorina e a tutti i manilosi da Angie. Mi faresti per favore ascoltare Francesco Gabbani con Viva la Vita?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie Laura Dioleggio.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38
1: buongiorno 908. Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, mentre vado al lavoro, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Enrique Iglesias con El Bagno. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, sono Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina volevo augurare un buon compleanno a Tiziana e dedicarle Raf, un'ora per sempre. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, tanti auguri Tizi.

0: sarà.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei Foo Fighters.
3: Ciao Radio Manila, Alice da Veneria. Potresti farmi sentire la rondine di Manco? Augurare una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 2001, sono Gabriella da Prato, andando al lavoro, mi piacerebbe ascoltare nel tragitto questa domenica di Olli e augurare una buona giornata a tutti. E niente, ti dirò che non ascolta Radio Manila, game over, ciao ciao.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro, questa mattina vorrei ascoltare Cremonini con Elisa in Nonostante Tutto. E augurare buona giornata a tutti. Ciao!
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Veronica. Mi piacerebbe tanto ascoltare la colonna sonora di Dirty Dancing, grazie e buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Deborah. Vorrei ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti un favoloso martedì, vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno, grazie alla signorina, possiamo andare? Oggi martedì, l'ho scritto, il martedì su Radio Manila dalle 6 alle 9 ha un sapore diverso, vero? Sigla!

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. C'è un numero mistico, artistico, catartico, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Anche quelli di testo funzionano, ma la vocina vostra noi la amiamo.

0: I'm in love, hai capito? Abbiamo ritirato fuori questo per un po' di adrenalina al mattino, subito dopo le 6 per iniziare la grande. Abbiamo la nostra Stella?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, io stanotte ho avuto un caldo esagerato.
0: Ma sì?
1: Ma è possibile che il 6 di ottobre fa ancora così caldo? Bah. Come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci, Stella.
0: Era bello freschino però stanotte fuori, Stella. In ogni caso, guarda, nel taschino oggi avevo questa.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: kanske en Curiosity Kill Cat. Name and number. Hey, how you doing? Yeah.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare A Mano. Volevo dedicarla ad Emanuela. Buona giornata a tutti. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance.

0: Mano a mano su Radio Manila, invece al 338 50 38 908 è già pronta la nostra vita.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Stamattina, se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Voulez-vous degli ABBA. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri presto come me. E un saluto in particolare ai panettieri di None e a Marco e Tiziana della pasticceria. Ciao Davita.
0: Ciao.
1: Stamattina 17 gradi, è possibile?
0: Io qui ne ho 13, ma forse da voi fa più caldo?
2: Manila Box Breakfast.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Senti il silenzio

0: Ah, ci piace per la carica. Voulez-vous gli ABBA? Questo è del 1959. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao Alice, sono Monica da Veneria Reale.
0: Ciao.
1: Voleva ascoltare per noi di Jolier e Achille Lauro. Un saluto a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Ciao Monica, un bacio a te. Sì, sta arrivando un po' di pioggia, oggi poca poca. E domani ci sarà un po' di pioggia, però...

0: Gioielliere con Achille Lauro per noi su Radio Manila. Hola Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Picchito Picchito di Ricky Martin? Se non fosse possibile, Ragazzino di Fred De Palma, grazie. Un saluto Bettino, tutti manilosi. Graziella di Torino, ma è possibile ascoltare questo nuovo singolo bello carico?
1: Radio Manila, nuovo singolo.

siete un po' sfogati con questa 90 minuti salmo nel Manila Box Breakfast. Buongiorno. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stamattina volevo chiederti In the End dei Linkin Park. Buon martedì a tutti e tutti i manilosi mattini ribelli come te. Il meteo spicco favoloso è cambiato? Bacino a Vita e Graziella, che non scontro di mille cantivoli, che muovono un bacino da Bettina innamorata. Sì, è cambiato oggi, domani e anche un po' fra mercoledì e giovedì. Ma ragazzi, c'è la gara, c'è Gran Piemonte giovedì, non può piovere, non può.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: Che bella, sempre bella questa canzone, vero? Indie and Linkin Park su Radio Manila. Ma povera nostra Cristina, ma dai. Ma Cristina, come hai fatto? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, per darmi la carica per andare al lavoro stamattina, per favore mi metteresti mica liquido con narcotic. La dedico a te, a tutti i mandilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un bacio a Daniele, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Baci, ciao!
0: Ciao, baci! Vabbè, stai all'ascolto di Manila, un po' di carica ogni tanto, eh. L'adrenalina serve anche a far passare l'influenza raffreddore. Narcotic Liquido!

0: Liquido con Narcotic su Radio Manina, Manina Box Breakfast. Abbiamo anche la nostra Angela. Intanto saluto tutte le manilosi, manilosi che sono già collegati al nostro streaming. Grazie, continuate così, scaricando per esempio la nostra app. È semplicissimo, perché avete Radio Manina a portata di dito e di udito.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon martedì. Allora Alice, domani piove? Come sono le previsioni? Grazie. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: È abbastanza confermato che domani piova.

0: Marito Lamborghini, ma Elettra, Elettra, ma quando è che esci con un nuovo singolo? Ah, secondo me aspetta l'inverno per farci cantare poi durante tutto l'inverno. Allora attenzione, perché anche oggi giochiamo, oggi è l'ultimo giorno che giochiamo con Gran Piemonte per questo pass esclusivo nelle aree esclusive all'arrivo, soprattutto a Bra, dove ci sarò anch'io. Però mi raccomando, giochiamo solo quando poi lo dirò io. Occhio, anzi orecchie al via del gioco. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, buongiorno. Il vostro audiomessaggio, ma anche il messaggio di testo. Ciao ragazzi di Radio Manila, sono Paoletta da Cameri. Ciao Paoletta, questa mattina prima di iniziare a lavorare mi piacerebbe ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. L'ho sognata stanotte, mi è rimasta in testa. Non vedo l'ora che arrivi dicembre per poterla sentire dal vivo. Ah, buona giornata a tutti e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Paoletta.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway su Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli.
0: Oggi, ciao.
1: Essendo il compleanno di Tiziana, avrei piacere di dedicarle a Eli Chopin e augurargli un buon compleanno e fare un saluto a Vita, i panettieri di None, e ringraziarli per i saluti che mi fanno tutte le mattine. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie, ciao Alice.

0: Questo è sempre Gazebo, aiutato, no, dal remix di Christian Marchi, ma è proprio lui che ha rilanciato la canzone. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Neck, Sei solo tu, a Zumbe, te, Pompi, Francesco, Giuseppe, Alessio, e che non ascolterò mai che muovere. Un bacio, ti voglio bene. E saluto Gianni e Alberto del Caffè Il Portico di Poirino e Scioro di Poirino. Ciao ciao.
0: Ciao Steffi, un bacio, Neck, e poi ditemi chi c'è anche.
2: Mi piaci.

0: Mac con un piccolo cameo, no? Un featuring di Laura Pausini. Allora, abbiamo un paio di messaggi, uno per la fine di quest'ora e l'altro per l'inizio della seconda. Ciao Alice, sono Marco di Savigliano, stamattina vorrei ascoltare Ridere di te di Vasco. Saluto Giacomo di Peveragno, chi ne ascolta Radio Manila e Game Over. E guarda un po' che arriva.
1: Buongiornissimo Super Alice. Da noi ha finito adesso di piovere, ha diluviato tutta la notte.
0: Oh, veramente?
1: Finalmente, almeno si dorme da Dio. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Mi fido di te di Jovanotti. E saluto Marco di Savigliano, Cristina di Torino, Paolo dell'Officina di Alpignano e tutti quelli che mi conoscono. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, a te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
12: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
13: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Iniziamo così la seconda ora del Vanilla Box Breakfast. Buongiorno Vanilose, mi fido di te, giovanotti, l'avete cantata a squarciagola. Bravi, non mi resta che ricordare il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E sentiamo l'audio messaggio, il primo di quest'ora. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
0: Vale.
1: Allora, questa mattina ti chiederei Don Henley con The Boys of Summer oppure Jack La Furia con Bandita. Mamma mia, com'è buio però, eh. Ciao, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Tanto fra poco cambia lo

0: Jack La Furia, abbiamo ascoltato questa per la nostra Vale. Buongiorno Alice, che ne dici se per svegliarci mettiamo su un momento karaoke? Non sarà perché ti... no, con... sarà perché ti amo di Ricchi e Poveri, oppure fosse passata sorry scusa, lo sento di PTN. Buona giornata a tutti da Linda. Chi non canta a squarciagola è game over. Ciao Alice, mi raccomando canta anche tu. Ma io sempre, canto a squarciagola sempre.
1: Ciao Alice, ciao Manilosi, davvero bella questa radio. Io mi sto molto affezionando a voi.
0: Bravo.
1: Sono Cristian da Lodi, sto per andare a prendere il treno per andare a lavorare. Mi piacerebbe ascoltare Fiorella Mannoia con Eroi, oppure in alternativa Perfetti Sconosciuti. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, Cristian.
1: E game over.
0: Ciao, un abbraccio, arriva anche la tua canzone.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti: Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti. Allora, manilose, manilose, ci siete? Oggi è l'ultimo giorno che giochiamo, Siete pronte? Sì, pronti? Allora, andiamo! L'8 ottobre 2026 siamo pronti per il Gran Piemonte, conosciuto fin dal 2008 come Giro del Piemonte, anzi fino al 2008. Adesso si chiama Gran Piemonte, la storica corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si disputa annualmente in Piemonte nel mese di ottobre. Questa sarà un'edizione particolare, sarà la 110ª edizione con un percorso lungo 185 km con partenza da Asti e arrivo a Bra. Si snoda attraverso lo spettacolare scenario collinare delle Langhe, quindi

con un pass esclusivo alla partenza ad Asti o all'arrivo a Bra in queste aree esclusive, un momento veramente particolare, ricco di emozione, anche accanto a bici straordinarie e non solo, alle squadre che ce ne sono tantissime quest'anno come sempre. Grazie alla partnership con Radio Manina potrete vincere proprio questo pass esclusivo. Come fare? Mandate un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 con scritto Gran Piemonte, ripeto, scrivete nel messaggio Gran Piemonte e parteciperete così all'estrazione di questo pass esclusivo. Ah, dimenticavo, ci sarò io all'arrivo Bra a fare animazione, voglio vedervi in tantissimi giovedì 8 dall'una in poi, mi raccomando, tutti insieme per aspettare la gara che arriverà da Asti e noi saremo a Bra ad aspettare sulla linea d'arrivo. Allora mi raccomando, il messaggio con scritto Gran Piemonte al 338 50 38 908 e beh, è come sempre, devo dirvi in bocca al lupo. Intanto ci ascoltiamo Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, che ha rifatto magistralmente questa canzone, era richiesta da Giorgia, che salutiamo con un bacio. Allora, sarete in tanti a Bra all'arrivo? Vi aspetto, siete con me ad aspettare i corridori che arriveranno dalla gara. Peraltro c'è un passaggio e poi c'è l'arrivo, perché fanno praticamente due giri alla fine, facendo anche il colle, insomma, una gara peraltro anche lunga, sono 185 chilometri. Siamo pronti naturalmente ad accogliere poi al finale, al finalone a Bra. Devo salutare chi? Jordi, buongiorno Radio Manila, ho appena finito di lavorare e mi piacerebbe dedicare una canzone di Celia Cruz, Gente de Zona, El Tiene Fuego, ai miei colleghi che hanno iniziato il turno del mattino, Marghi, Marcella, Simona e Irene. Purtroppo non è in playlist però quella canzone, allora ho scelto una canzone comunque di Gente de Zona insieme a Jennifer Lopez, Ni Tu Ni Io. Per voi avete ancora qualche istante per mandare il messaggio con scritto Gran Piemonte e poi chiuderemo naturalmente e ci sarà l'estrazione.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona perché mia.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Lopez con Gente de Zona, Nituni. Io questa abbiamo scelto per la nostra Manilosa, purtroppo l'altra non era in playlist, quello un singolo radiofonico pazzesco, vero? Allora, stop con i messaggi con scritto Gran Piemonte. Stop, stop, stop, stop, stop. Tra qualche istante sapremo chi si aggiudica, se è una Manilosa o un Maniloso, questo pass esclusivo per venire a trovarci e soprattutto per vivere la gara da vicino in maniera esclusiva all'arrivo. Io vi consiglio l'arrivo, tutti mi consigliano l'arrivo a Bra e la partenza, oppure la partenza ad Asti, scegliete voi, però mi consigliano Bra, eh. Allora, tra poco scopriremo il vincitore o la vincitrice. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Barallo, vorrei dare un po' di carica a tutti gli ascoltatori che sono già in attività con il brano Everybody dei Five. Un saluto a tutti manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Five.

0: Ragazzi, io ve lo dico sempre, quando giocate con Radio Manila e poi ricevete una telefonata, ma scusate se avete mandato il messaggio, ma dovete rispondere però, perché infatti è stato estratto un numero, non ha risposto, e quindi la nostra Delia che è con noi, ciao Delia!
1: Ciao a tutti.
0: La nostra Delia è stata fortunatissima perché è stata estratta come secondo numero. Sei contenta, Delia?
1: Assolutamente sì, non ci speravo in realtà.
0: Allora Delia, sarai con noi all'arrivo della gara del Gran Piemonte, ci sarai?
1: Certo, io in realtà ho partecipato per un mio amico che è molto appassionato di ciclismo e quindi sarà ancora più contento lui di questa cosa.
0: Vabbè, allora innanzitutto per venire a fare il tifo non c'è

0: No, portalo con te, però il pass è tuo, bene. Un abbraccio, Delia. Buona giornata, buon lavoro. Allora, ascoltiamoci questa bella canzone. Intanto Delia mi darà tutte le informazioni per poter ricevere il pass. Ciao Delia!
1: Grazie mille, ciao!
0: Ciao ciao!

0: con Delia, il regalo di questo pass esclusivo per la gara. Io vi aspetto tutti a Bra, manca poco ormai, l'8 dall'una in poi, insomma, all'arrivo faremo un po' di si può dire ancora casino in radio, dal vivo e anche in radio, va bene. Dai, chi l'aveva richiesta questa agitare Coca-Cola?
1: Ciao Alice, sono Merita Rossana e volevo ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e la dedico a me stessa, a tutti i manilosi macchinieri, a te, augurando che esca un po' di sole perché la giornata è un po' nuvolosa. E chi non ascolta di maniera è game over. Ciao ciao da Mary.
0: Guarda, per il sole dobbiamo aspettare messaggio giovedì, avanti.
2: Ciao Alice, come stai? Sono Chiara da Bra. Siamo in viaggio verso Alba per portare figli e amici ad una gita scolastica a Genova, quindi da Alba a Genova oggi. Bene, vorrei ascoltare una canzone di Mengoni a tua scelta e buona giornata a tutti, forza mamma. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ma Chiara da Bra, quindi ci sarai all'arrivo, sì?
3: Manila Box Breakfast!
4: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a

0: tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo!
6: Ma no, non lasciarlo andare! Portalo nelle officine di Autos!

0: 011 6431 825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Monica, no stress su Radio Maniera 338 50 38 908. Ciao Alice, sono Barbara di Pianezza. Per favore, mi faresti ascoltare l'ultima canzone di Sfera Ebbasta? Buona giornata a tutti. Il titolo è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Sfera e Basta con Lontano su Radio Manila. Ciao Daniele, sono Letizia, vorrei ascoltare Nera di Rama o Andiamo a Comandare di Rovazzi. Cosa abbiamo scelto per la nostra Marilosa? Ciao Letizia!
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'Andare a Comandare.

0: Fabio Rovazzi, ora andiamo a comandare, chiudiamo così anche la seconda ora. Dai, sono felice, abbiamo fatto anche il gioco, abbiamo regalato il pass, molto ma molto bene. Ah, abbiamo anche il caffettino in chiusura? Meno male.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, qui la splendida, meravigliosa Giusina. Senti, sì, mi fai ascoltare cortesemente Psycho di Ava Max. Grazie, baci a te, a tutti i manilosi. Chi non ascolta Manila è un bel pover. Questo caffettino è solo per Aris d'amico.
0: Ma incredibile, ma me l'ha dato veramente questa volta il caffettino.
1: E ti ho mandato anche la fetta di torta per Scamaretta. Sono troppo buona oggi.
0: Mamma mia, sono felicissimo. Chiudiamo così, ascoltiamo le news e torniamo con Ava Max, Sweet by Psycho. Rimanete appiccicati. Un bacio, Giusy.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8:02.
8: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
9: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it.
13: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
14: Meraviglioso!
15: Meraviglioso!
16: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
21: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli Acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
20: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
15: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
6: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Kill Me su Radio Manila 338 50 38 908. Ma chi è che l'aveva richiesta questa canzone? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino. Vorrei Linda. Ascoltare Lost dei Linkin Park e se non fosse possibile una qualsiasi canzone di 30 Second to Mars. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, super game over.
0: E abbiamo ascoltato Rescue Me. Ciao Linda, un bacio. Ciao Radio Manila, siamo Domenico e Christian. Vorremmo ascoltare Love Me Again per andare a scuola. Grazie. E in arrivo tra poco Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
6: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
7: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
10: Ormai è tardi.
11: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
12: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
13: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
14: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social info@prolococarignano.it.
15: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Me Again, John Newman, questa canzone è Dufritti 13. Ma quanto vola il tempo, ragazzi? 338-50-38-908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Le birichine addormentate, ovvero Emma,
2: Asia,
1: Elisa. E oggi, accompagnandoci in questa giornata per andare a scuola, vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone degli 883 e, se non fosse possibile, una grande canzone del grande Justin. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, un super gay
2: sciocchino.
0: Ciao. Le nostre birichine addormentate, ho scelto Stay, Kid Laroi, Justin Bieber.

0: 6 di Killer Roy con Justin Bieber, 8:25 su Manila. Ciao, sono Mattia. Alice, mi metteresti Parafulmini di Giorgia? Grazie. Chi non ascolti Radio Manila, Game Over, l'ultimo singolo di Giorgia. Ciao, un abbraccio, Mattia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. No.

c'è il nostro Fabio che vuole ascoltare Jamiroquai con Cosmic Girl. Sì, ciao Fabio, un abbraccio, ma certo che ce l'abbiamo, torniamo al 1900 Taratiffi 6. Siete su Manila, buongiorno.

0: Abbiamo la nostra Roberta, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila. Ciao Alice, buongiorno. Mi faresti per favore ascoltare questa mattina una canzone dei Simple Minds, I Love and Kicking? Ti ringrazio, faccio un salto indietro nel tempo. E, abbraccio a tutti, chi non ascolta Radio Manila, che ve lo dico a fare, è game over.
0: Ciao Roberta. Un bacio, un grande successo e richiesto, una canzone straordinaria che arriva dopo le notizie sul traffico.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Muoversi in Piemonte.
0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori, sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
24: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

lavoro dei Simple Minds scritto quando nacque il primogenito del frontman Alive and Kicking su Radio Manila. Adesso chi abbiamo? Abbiamo un artista che tornerà nei palasport in tutta Italia. Sto parlando di Ciao, sono Tiziana, mi piacerebbe sentire Ti vorrei di Masini. Chi lo ascolta di Game Over, baci a te Tiziana, 338 50 38 908.

0: Marco Masini, 8:45 su Radio Maria Manila Box Breakfast. Sentiamo, avanti, chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Maria.
0: Ciao.
1: Sono Daniele. Volevo

0: degli ACDC, che non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao Dani, allora ciao Matteo, un abbraccio a tutti e due, tra poco arriva un po' di rock.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
10: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Vabbè, dai, non esagerate, non vi strappate i capelli per, no, questa canzone. Comunque continua a essere bella carica. Thunderstruck, AC/DC, Radio Manila. Buongiorno, Alice. Sono Nicolas da Santana. Mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone di Annalisa e Madame, oppure Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ciao, un abbraccio, Nicolas. Ma no, noi ascoltiamoci Amica, molto richiesta su Radio Manila. Annalisa e Madame

0: Ami insieme, dai, ne ascoltiamo ancora una? Sì, ci sta.
1: Buongiorno, miei cari manirosi, qui è il Manu, giardiniere matto di Castelletto. Volevo augurare un buon martedì a tutti. Oggi giornata un po' uggiosa, ma vabbè, il sole lo portiamo noi. Volevo salutare mia moglie Martina e dedicargli acido dei Prozac, acida. E niente, chi non ascolta Radio Manila, un super game over. E scusi.
0: Scusi. Allora andiamo.

0: Vabbè, ma scusa. No, ma non è un caso, eh. No, non volevo fare il classico gioco dei cognomi, sai che anche a me.
1: No,
0: mi ha detto di tutti.
1: Beh.
0: No. Vabbè, però, te ne dico uno.
1: Sì.
0: Mi chiamavano Alisarda.
1: Alisarda, bellissimo, sì, Aliscafo, dai.
0: Aliscafo, sì. No, non te dirò, certo. Uno non te lo dirò mai.
1: Ma mai, posso immaginarlo un po'.
0: No.
1: Pelino
0: no,
1: lo immagino.
0: No,
1: Pelino
0: no.
1: Possibile.
0: Però sai che avevano detto che ti avrei,
1: sì,
0: mandato un altro mezzo di trasporto?
1: Ho visto.
0: Il primo.
1: Il primo, perché ce n'è una serie, tra l'altro.
0: Però
1: esatto.
0: Il primo è praticamente una mucca, un toro.
1: Mucca, sì, infatti.
0: Peccato che mi è andata un po' male. Però.
1: Il torero, insomma, non ha, sai, quando devi saltare con agilità per saltare sul. Così
0: sì,
1: sul
0: però,
1: dorso
0: è andata un po' male.
1: È andata malino, perché se non imbrocchi il giusto ti fai ben male.
0: Direi che a questo punto era meglio lo struzzo di ieri.
1: Sì, era meglio lo struzzo di ieri, anche se mi hanno detto che gli struzzi, guarda, se non ben addestrati, un maniloso mi ha detto che sono belli tosti, è da
0: sì,
1: gestire.
0: Sì. Sono
1: teste
0: però,
1: dure.
0: Una volta che sei, cioè che comunque, come posso dire, l'hai addestrato.
1: Certo, certo.
0: Ma guarda che viaggi come un treno.
1: Viaggi come un treno, questo è vero. Vedi, poi ti ho mandato l'asino, che è un po' più affidabile come animale di trasporto.
0: Esatto, e hai una ricarica.
1: Che si ricarica con la coda, sì, okay. Devi girare la coda e poi sali su.
0: Ma va bene. Così. Stiamo parlando dei nostri GIF. Se qualcuno si sta chiedendo che cavolo stiamo dicendo in diretta,
1: noi comunichiamo solo così. Solo così.
0: Volevo dirti, colleghissimo, che la prossima volta che mi incontrerai,
1: sì,
0: mi troverai invece con questa bella capigliatura.
1: Bella.
0: Che ti ho mandato.
1: Ti sei schiarito, però guarda, che poi con l'occhio azzurro tu te lo puoi permettere. Bravo. Hai esagerato un pelino, però va bene, dai, osare.
0: Mi lascio, la Bucchi, noi ci risentiamo domani. A questo punto non riesco più a respirare. Baci, ciao,
1: ciao,
0: a domani,
1: ciao. La tua radio sempre, Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 9:03.
4: Spot!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre, dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Emma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Basta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli, una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi. Everybody.

0: Super Serious R.E.M. su Radio Manila aprono ufficialmente il Manila Vox Brunch. Buongiorno, buongiorno manilosi e manilose all'ascolto, come state? Martedì 6 ottobre, ormai siamo ottobre inoltrato e devo dire che l'aria si sta rinfrescando, per quanto poi il pomeriggio devo dire si sta bene. Ieri ho steso proprio sul terrazzino e faceva quasi caldo, avevo caldo proprio, quindi dai, godiamoci ancora il tempo e il clima mite finché ci sarà concesso. Sapete però che non divago, la mucchia arriva, roccheggia un po', ma poi ci siete voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 sapete molto bene che io inizio subito a girare la ruota per smuovere un po' di energia. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Vorrei dedicare a Locchita.
0: Ciao.
1: Sera d'estate. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Per Locchita.
0: Ciao, allora da quello che vedo sei Ale, giusto? Allora, per Locchita questo era super chiaro, Sera d'estate penso che tu ti riferisca a questa splendida canzone di Zucchero Blu del 1998 e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
2: Tornano le giornate Fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
3: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

spirituale Biagio Antonacci, Saif su Radio Manila alle 9:19. Allora Manilosi, mi raccomando, oltre a prendere il caffè insieme alle 9:33, le nostre, la nostra app, scaricatela, i nostri social, seguiteci se non l'avete ancora fatto, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, seguiteci, ma scaricate l'app che è essenziale veramente. Allora io vado avanti, non perdo tempo perché siete già tantissimi, è bello vedervi, leggervi, sentire le vostre voci. Ciao Radio Manila, vorrei sentire anche stasera di Elodie e Sfera Ebbasta, grazie. Allora arriva anche questo pezzo targato 2023, ce lo ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Anche stasera Sfera Ebbasta, Elodie su Radio Manila. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto? Chi bussa?
1: Buongiorno Mucchi, buongiorno a tutti i mantilosi. Sono sempre Nicoletta di Cinzano, che nella mia camminata mattutina si fa tenere compagnia da voi.
0: Brava,
1: grazie,
0: fai
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie per la compagnia, ma voi mi tenete compagnia H24. Quindi buona giornata, buon lavoro e buon tutto a tutti. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Se puoi mettimi una canzone di Michele Bravi, altrimenti quello che ti piace. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora grazie per esserci, te come tanti manilosi, anche durante le tue belle camminate. Allora un bel sottofondo musicale te lo meriti, secondo me. Ovviamente arriva Michele Bravi insieme a Sophie and the Giants con Falene.

bene su Radio Manila, sono quasi le 9:30, quasi la prima mezz'ora andata insieme a voi. Ciao Roby, mi fai ascoltare La Terra dei Cacchi da dedicare a Margherita, che prima o poi porterò a fare una gita sulla mia barca, o in questa vita o nella prossima. Un bacio a te. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Salvo da Mirafiori Sud. Allora Salvo, un piccolo consiglio, non aspettare tanto per portarla a fare questa gita, fidati che la vita è adesso, nel qui e ora. Meglio portarla adesso, meglio goderti ogni istante, ma proprio adesso.

0: la terra dei cachi, è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Assito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Davis Ghost, ce lo siamo ascoltato qui insieme, siamo addirittura d'arrivo per questa prima ora di brunch. Cosa fate di bello? Dove siete? State lavorando? State facendo passeggiate come un sacco di manilosi e manilose che fanno le passeggiate la mattina e ci ascoltano? State preparando qualcosa di buono? Siete in ferie? Siete così, avete preso una giornata solo per voi, oppure non ne potete già più, è solo martedì? Fatemi sapere come state. Ciao Mucchi, un buon martedì a tutti, buon caffettino, grazie. Vorrei chiederti di ascoltare The Kill, The 30 Second to Mars, o se preferisci e fosse possibile The Man Who Sold the World, nella versione dei Nirvana. Grazie Christian da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Allora Christian, chiaramente tu mi metti davanti a una scelta che per me non è scelta, nel senso che sai che non nascondo che io sono cresciuta un po' a pane e Nirvana. Combinazione però questo singolo dei 30 Seconds to Mars, che sono fantastici peraltro, non è in programmazione, quindi la scelta ricade su Nirvana del 1994 con questo pezzo potentissimo, The Man Who Sold the World.

0: E super game over. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, allora tutta per la tua nipotina speciale. Allora, una canzone che brilli come il sole. Golden delle Antrix, sicuramente la facciamo felice, ne sono certa. Un po' di K-pop e ancora tantissimi auguri.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV.

0: vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
1: Radio Manila, media partner dell'evento.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono Matteo.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Manila, sono quasi le 10, andiamo belli spediti. Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino. Vorrei ascoltare Lunedì o Il cielo nella stanza di Salmo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, la signorina ha già fatto partire Salmo e ce l'ascoltiamo questa canzone del 2018, Il cielo nella stanza. Siete su Radio Manila.

0: Il cielo nella stanza, Salmo, su Radio Manila. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Valeria da Bellissaga Nova Pisa.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Poker Face di Lady Gaga. Dedicarla a te, Roby.
0: Grazie.
1: A tutti i manilosi, a me, al mio marito. E nell'ascolto Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro anche a te, un abbraccio. Allora, dal 2008 una canzone che ha avuto un successo planetario, Lady Gaga, Poker Face, arriva.

0: sempre.
1: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, bitch.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:01.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi
8: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
0: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate

0: Madame Aranciata su Radio Manila, sono le 10:09 e Madame apre con Aranciata la seconda ora di Manila Box Brunch. Vi ricordo il numero per essere protagonisti qui su Radio Manila, ma lo sapete molto bene, il 338 50 38 908. Andiamo avanti, pronto?
1: Buongiorno Roberta Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Davide, rifletto.
0: Ciao Davide.
1: Oggi ti chiedo My New Life del grande Gigi Dag, il nostro capitano. Ascolta Radio Manila,
0: ciao, buona giornata anche a te, arriva New Life.

Gigi Dag, Luca Nois in questo remix. Ce la siamo ascoltata, New Life. Allora, un momento ballerino, un po' dance. Ciao Roby, sono Stefano. Mi faresti ascoltare, se puoi, Tamo Tamo Tamo di Spagna? Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva.

0: amo.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila e adesso andiamo avanti e sentiamo chi ha voglia di sentire che cosa. Ciao Radio Manila, sono Cristiano, potresti mettermi Avril Lavigne con Complicated? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, anche questo è un pezzaccio proprio storico della grande Avril Lavigne che è sempre più bella e raggiante. Allora questa in particolare del 2002 ci ha fatto letteralmente innamorare di questa artista, così con questo aspetto molto fanciullesco, una bimba però con un animo decisamente rock. Arriva Complicated.

Avril Lavigne Complicated su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila, sono Ali. È possibile ascoltare il pagliaccio di Cesare Cremonini? Vi ringrazio, un saluto. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, questa canzone del 2008, molto bella, di Cesare Cremonini, che ha fatto nel corso della sua carriera artistica veramente dei salti importanti anche sui generi. Adesso è diventato molto più rock, qui c'era il pianoforte che sicuramente dominava la sua anima e quello che lui aveva voglia di raccontarci, ma lui lo suona sempre il pianoforte ovviamente. Adesso ci ascoltiamo il pagliaccio, Cesare Cremonini.

Ciao, sono Clark Kent e vorrei augurare il buongiorno al principesso bello ascoltando se possibile Ossessione di Samurai Jay e dirgli che mi piace tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

0: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Patrol, The Dino Movie, non si può stare fermi con questo pezzo, assolutamente, non si può. Allora, c'è qualcuno che vuole ascoltare Tina Turner, se non sbaglio. Allora, vediamo se è questa, l'ho imbroccata giusta, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Valentina,
2: Sharon,
3: Alexa,
1: dalla Vaiana Legnami di Viandronno, e volevamo ascoltare The Best di Tina Turner.
0: Giusto,
1: e chi
0: giusto.
1: Non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao ragazzi, allora parlavamo di non poter stare fermi, però con questa per eccellenza, questa dà una carica pazzesca, targata 1991, Tina Turner arriva con The Best.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Radio Manila, media partner dell'evento.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

Beyoncé, Texas Hold'em. Sono quasi le 11 su Radio Manila, quasi un'altra ora passata insieme a voi che siete ancora tantissimi, quindi io vado, proseguo. Ciao, sono Salvo da Bruino, vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella Sola di Cioffi, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.

0: Hola, ti amo, Cioffi Marlucas, ce la siamo ascoltata su Radio Manila, adesso sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, pronto.
1: Buongiorno Malinosi, sono Michael da Pianezza.
0: Ciao Michael.
1: Volevo chiedere se potevi mettere la canzone di Kesha Blow, se no, qualsiasi canzone di Kesha, se possibile. Ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, Blow non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, ma lo è TikTok. Arriva Kesha.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 11:01. Sport.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
10: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Al Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
11: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
10: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
11: Mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
10: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
9: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Indur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è la canzone che ha richiesto Anna Rita e qui nel Manila Box Brunch. Ciao Radio Manila, mi chiamo Morena, puoi mettere una canzone dell'era di mio padre? L'era proprio di tuo padre, capito? A 64 anni, certo che voi figli siete spietati, Una canzone da cantare, grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, qualcosa di Renato Zero magari, dai, con questa ci divertiamo tutti e la cantiamo tutti, anche noi che siamo più giovani, io poi vabbè, sto zitta però, vabbè, tra l'altro sono nata 2 anni dopo questa canzone, non è che uno vuole far tanto il figo, va bene, allora dai, Renato Zero con Triangolo, ce la cantiamo tutti.

0: Renato Zero con Triangolo e ce la siamo cantata tutti insieme sicuramente, dai, un momento così di goliardia, ecco, un momento leggero, ci va un po' di leggerezza anche nella vita ogni tanto, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Non Digli Mai, dedicata alla mia amica Mary e a tutti i manilusi e a voi dello studio.
0: Grazie.
1: Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, arriva Gigi D'Alessio. Il tuo

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
3: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra Curve 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

canzone estiva, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. E saluto anche Eli che mi ha chiesto una canzone di Annalisa a mia scelta. Ciao Radio Manila, siamo Ilenia e Kimberly, stiamo andando al mare. Wow, potreste mettere Sorry, scusa, lo sento, tutta l'Italia. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, buon mare, buon viaggio verso il mare, godetevi questo tempo. Arrivano i PTN con Sorry, scusa, lo sento.

0: Buongiorno, sono Grazia. Buongiorno. Lavoro in una ditta di Moncaglieri. Volevamo Ciao. Sentire la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, visto che entro oggi dobbiamo finire un container di banane.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: E niente, allora volevamo un po' di carica da Gigi D'Alessio.
1: Dal Gigione D'Alessio.
0: Ciao a tutti.
1: Il Gigione l'abbiamo ascoltato poco fa.
0: Chi non ascolta Radio Manila è un game over e si merita un banana kit.
1: Giusto, allora un abbraccio, un grande abbraccio e buon lavoro, dai, mi raccomando, resistete. Gigione D'Alessio l'abbiamo ascoltato con Non dirgli mai poco fa, spero davvero abbiate beccato la canzone, l'abbiate ascoltata. Buongiorno Manila, vorrei dedicare a Miriana Niente canzoni d'amore di Marrakesh, un bacione dai King del Meet and Greet. Allora arriva il Marra con Federica Abate dal 2016, Niente canzoni d'amore.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego più.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila, sei game over, zio.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
5: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.
16: È un po' di

Vento, Alfa e Giovanotti su Radio Manila, 11:38. Ciao, sono Veronica, vorrei ascoltare tutto di Ultimo. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ce l'ascoltiamo il nuovo singolo di Ultimo.

0: vendite gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro. A Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
6: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

testa gira Fred Palma, Nitta e Mischilla, una delle canzoni più ascoltate di quest'estate appena passata. Ormai siamo in autunno, posso chiedere se mettete da Dio di Brescia, arriva così ovviamente telegrafico ma molto molto chiaro.

Ciao Radio Manila, siamo lo scalo ex unico di Novara. Ci metti il diablo da Elite FIBA? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, torniamo nel 1990, quando i Elite FIBA proprio erano nel pieno della loro gloria, ma non hanno mai smesso d'esserlo, sono sempre meravigliosi, ma questa in particolare è il diablo.

Dai, l'ultimissimo. Buongiorno Manila, siamo i ragazzi della Ital Jolly di Novara. Volevamo fare un saluto al nostro responsabile Francesco, che da oggi è a casa per la nascita del suo terzo figlio. Volevamo augurargli una buona giornata e dirgli se può rispondere al telefono perché dobbiamo finire gli ordini Tintalegno. Ma potete rompere le scatole, ma è a casa. Possiamo ascoltare Just Give Me a Reason di Pink? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cisco. Allora, vabbè, dai. Chissà se adesso risponderà al telefono. Io non vi risponderei. No.

0: Just give me a reason. E adesso dimmi una ragione per cui io dovrei andare via e non rimanere. Una ragione sola.
1: E allora, perché è pronto il pranzo dall'altra parte?
0: Ah, guarda, allora volo. E non per qualcosa, non è che preferisco il cibo alla voce, cioè ci mancherebbe.
1: Ma allora io vorrei fare entrambe le cose, cioè vorrei mangiare mentre lavoro, mentre vado in onda.
0: Ma
1: si
0: anche
1: può fare.
0: Che mastichiamo così.
1: Sì, ma se parliamo così tanto.
0: Però scusate. Ecco. Proprio quelle cose lì radiofoniche al
1: esatto,
0: massimo.
1: Che vanno tanto bene alla radio. Tra l'altro, oggi è il 6 di ottobre, la radio italiana compie 102 anni.
0: Ah, non lo sapevo, me lo sono perso. Tu
1: io
0: sei
1: c'ero,
0: sempre...
1: tu c'eri. 102 anni fa.
0: 102 anni fa no. La radio compie 102
1: anni.
0: E ricordiamo che ancora rimane il mezzo più potente di comunicazione che c'è.
1: La voce, perché quella è fondamentale, è nella radio. È ancora punto d'attenzione, cioè da parte anche dei giovanissimi, perché uno dice sì, è vero, ci sono queste playlist che fanno, però poi il fatto di sapere che tra un momento all'altro potrebbe andare in onda la canzone che tu aspetti, cioè c'è quella magia che secondo me nessun'altra piattaforma ti regala.
0: Niente, assolutamente. O quando senti quella canzone in un momento particolare che dici non ci credo che è partita sta canzone, segno del destino.
1: E questa magia me la regala veramente solo la radio.
0: La radio, è
1: che rimane e rimarrà per sempre un mezzo unico.
0: Unico di comunicazione, vero. Allora io vi lascio la comunicazione.
1: Ecco, la comunicazione di servizio. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Il signorino Davide Pomponi non può essere presente alla trasmissione che seguirà il principino.
0: Il principone.
1: Altro che il principino.
0: Erduga. Erduca Davide Pomponi adesso vi terrà compagnia per le prossime tre ore. Divertitevi insieme a lui.
1: Una volta si parlava così alla radio.
0: Vero, molto istituzionale. Torneremo forse ad essere istituzionali, ma non oggi.
1: Non oggi.
0: Adesso ci pensiamo poi da quando. Allora divertitevi per le prossime tre ore.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: A risentirci.
0: A risentirla. Salve Duca.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 12 e 4 minuti.
8: Sport! Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
12: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
13: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino uscita Biandrate Vico Lungo.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News.
16: Le
9: Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio. Soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Manila News.
16: Le canzoni più ascoltate

Con la costiera amalfitana abbiamo regalato un po' d'estate ai nostri manilosi, è vero? Quanto vorrei tornare indietro al mese scorso, dai. Allora, siamo pronti per stare insieme 3 ore con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Saluto Alessia da Cuneo che ha scritto: ciao Manila, puoi mettere bottiglie privé di sfera o sei semplicemente di Mida e Sara Toscano? Allora, abbiamo scelto la canzone di Sara Toscano e Mida con Semplicemente.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: musica.
1: Sto provando ad annusare il monitor. Provo a sentire se arriva il profumo della focaccia, prosciutto e scamorza della nostra Manilosa che mi ha scritto: peccato che non puoi sentire il profumo. È possibile ascoltare una canzone di Amedeo Minghi? Però ho visto la foto. Allora, dalla foto ho ricostruito il profumo di questa focaccia con prosciutto e scamorza. Che voglia! Allora faccio così, vado giù in cantina, rispolveriamo un brano del 1990 di Amedeo Minghi e Mietta con Vattene amore.

0: Amedeo Minghi e Mietta, vattene amore, per la nostra Manilosa che ha preparato questa focaccia con prosciutto e scamorza e non me ne ha portato un pezzo, mannaggia. Allora sentiamo Danilo. Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno mio caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo.
0: Buongiorno.
1: Giornata molto autunnale, direi quasi da castagni.
0: Buone.
1: Ascolta, sì. Oggi dato che questo weekend ci sfideremo a furia di canzoni anni 80,
0: sono
1: una cosa bellissima, tu sai che a me piacciono tantissimo.
0: Lo so.
1: Oggi comincerei a ascoltare qualcosa tipo Pet Shop Boys, Always on My Mind, così decido cosa dovrò cantare.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila e 2026 volte Game Over, ciao da Cuneo.
0: Beh, devi essere sicuramente molto bravo a cantare questo brano.

0: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ragazzi, arriva anche il messaggio della Bettina. Si firma Bettina. Ciao Radio Manila, in questa giornata grigia mi fai sentire Mascherì? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti a tutti, Bettina.

0: Pettina che sta andando a lavorare, e adesso arriva il messaggio audio della nostra amica. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manina, molto bella la playlist di oggi.
0: Ah, meno male.
1: Sembrano i miei like su Spotify.
0: Bene.
1: Quindi vorrei chiedere di continuare così e vorrei ascoltare, io ti giuro, di Sfera e Basta e Joliet.
0: È contenta.
1: Baci dal Bar Presidents, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, ho cercato quella canzone, si vede che non è in rotazione radiofonica, ma ho trovato questa di Joliet e Sfera Ebbasta, si intitola M'Manque.

0: Je vais me baisser si con, je redemande et poi ne ho vero. Cioè, quand j'ai cassé sans me, ma vie, que sans me, c'est meglio. Forse ti sono fatto passare lontano, non insieme. Pur se mi sta male.
1: Beh, il finale, ragazzi, è davvero straordinario di questo brano, scelto per la nostra Manilosa, che saluto, la nostra sorridente Manilosa. E dopo tanti bei sorrisi, un momento molto bello con la nostra amica, arriva lui, non dico rovinare questo momento, però vabbè, a modificare.
2: Donne! Ecco. Anche oggi puntuale come una bolletta è arrivato il Trumba. Buongiorno Davidona, buongiorno. Come stai Nini? Tutto bene?
1: Adesso più
2: senti
1: o meno,
2: un po' oggi
1: dai.
2: Mi fareste ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova Napoli?
1: E poi
2: ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi. In particolare mando un bacio a Pia, saluto Franco e Prosciasco, Gianluca, Daniela e Vita e Panete di Nore. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba. Ciao Nini!
1: Ciao, grazie, ti saluto anch'io, visto che hai fatto un sacco di saluti, saluto anch'io il Trumba. Una

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Lucia da Torino, perché ogni volta che va in onda c'è la fotografia di Ricky Martin. Com'è che abbiamo la stessa età e lui dimostra 30 anni in meno di me, eh? Non è giusto, uffa. Allora, no, non è senza filtri, perché poi lo seguo anche sui social, devo dire che porta benissimo la sua età. Vabbè, dai. Stefano, ci sei? Ciao.
1: Buongiorno Davidello, buongiorno. Come stai?
0: Bene.
1: Tu? Oggi sono in viaggio verso Savona.
0: Bella Savona.
1: Mi piacerebbe ascoltare qualche canzone di Rama, o se fosse passata qualcuna scelta tua, scegli tu.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un abbraccio.
0: Ciao. Ciao, grazie. L'ha detto, vero? No, lo sapevo.
1: Stefano da Volpiano.
0: Esatto, è Stefano. Ciao Stefano da Volpiano, direzione Savona. Sta ascoltando Radio Manila e ho scelto i Rama con la genesi del tuo

0: La genesi del tuo colore, Irama, per il nostro maniloso Stefano, che saluto, buon viaggio e arriva la prossima scelta musicale. Ciao.
1: Ciao, sono Simone da Benasco. Se è possibile vorrei ascoltare Black Paper Jam e dedicarlo con tanto amore a Rosa. Se non fosse possibile invece penso il Black dei Rolling Stones. Grazie e che non ascoltare domani, che è Mover.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Spot! 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca, 2 persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus, si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
12: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
11: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti, straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

E siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. I vostri messaggi al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Anna da Cuneo. Potrei ascoltare Dardos oppure Cuore e Vento dei Modà? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è sempre game over. Brava Anna da Cuneo, un abbraccio, un bacione, buon martedì. E arriva Romeo Santos con Prince Royce, Dardos.

0: Manila Box.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
6: Una Ford Puma nuova a soli 16.900.

0: 4.000 euro e tua a soli 16.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso al 6.9, ma solo su 20 vetture selezionate.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e arriva anche la prossima scelta musicale. Tanto avete già capito quale canzone stiamo mandando in onda, eh? Possiamo fare anche un quiz. Allora, ciao Radio Manila, sono Elena e vorrei dedicare a mio marito Andrea una canzone allegra di Jovanotti, ricordando a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over, buona giornata. Grazie. Allora, un bacione alla nostra manilosa Elena. Abbiamo scelto Jovanotti con L'ombelico del mondo.

0: Giovanotti, l'ombelico del mondo, questa era la scelta musicale della nostra manilosa Elena, che dedicava a suo marito. Ciao, un abbraccio al marito Andrea. Allora, abbiamo il prossimo brano? C'è un messaggio audio, ciao!
1: Ciao Davide, sono Valeria, la Bellissima Novarese.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Valeria.
1: Ascoltare September dei Green Day.
0: Va bene.
1: E dedicarla a me, a te Davide e tutte le manilosi. E mi ascolto Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti, buon
0: ciao.
1: Lavoro.
0: Un bacione, grazie, e arrivano i Green Day.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.

0: Settembre con due settimane, bellissima questa canzone. Saluto Dario e saluto anche la nostra amica che ha mandato un messaggio audio e mi manda in cantina, è vero? Vado.
1: Ciao Davide, ciao Manilosi,
0: ciao.
1: Sono Patrizia di Meinasco.
0: Ciao Patrizia.
1: E mi piacerebbe ascoltare la canzone di Denaro, Don't Break My Heart.
0: Bella.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Patrizia, un bacione. E allora arriva questo grande successo del passato 1987.

Denaro per la nostra manilosa Patti. Ciao Patrizia, un bacione e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile ascoltare Swag Music di Artifive? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Party 5 Swag Music, e adesso arriva una canzone. Sì, è vero, fa parte del passato questo brano, però secondo me è uno di quei pezzi che conoscono davvero tutti. Allora arriva il messaggio di Tiziana dalla provincia di Cuneo, che scrive: mi piacerebbe, se è possibile, Footloose di Kenny Loggins. Siete simpaticissimi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci a te, Tiziana.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Mondepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica. E adesso arriva il messaggio del nostro maniloso. Eccolo qua, il Bettino, è lui.
2: Ciao bel Pompis, ciao. Bettino innamorato.
1: Ciao Bettino.
2: Buon martedì a te e tutti i manilosi belli che ti seguono. Io volevo sentire la rogna di mango. Ah, riposato e adesso ti ascolto.
1: Si sente che è riposato.
2: Chi non ti ascolta, per l'occasione anche vabbè. Guarda che tu.
1: Sì?
2: Sei proprio meravigliosa.
1: Pure tu, guarda.
2: Ti tieni tanta compagnia, macina da Bettino. Ciao.
1: Allora, questo era il Bettino dopo il riposino di bellezza e ascoltiamo Mango con la rondine.

Mango con la rondine per il nostro Bettino innamorato. Ciao Bettino, ben svegliato. Allora, buongiorno Pompi, sono Mattia e volevo dedicare Esibizionista di Annalisa al nostro caro Conte Dracula, che ha prolungato la mutua di ancora una settimana perché ha il nervoso sciatico infiammato. Ah già, lui lo chiama così, il nervo sciatico, e non riesce a lavorare. In più ha messo i provvisori e non può sfoggiare il suo nuovo sorriso. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, è anche Etnok e Lucard, va bene. Salutiamo i nostri amici, anzi salutiamo Mattia, salutiamo anche il Conte Dracula che è a casa con il nervoso sciatico infiammato, e ascoltiamo Annalisa con Esibizionista.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi.

È partita la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time con le vostre canzoni suonate H24, perché il Manila Box non si ferma mai. Le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. E vado a salutare subito Francesco la Domodossola che scrive: mi metti un brano dei Purple Disco Machine, Dopamine, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Saluto Francesco da Domodossola. Ciao Francesco, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Daniela. Ciao Daniela.
1: Ciao Davidino, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Come va? Stai bene?
0: Tu?
1: Io tutto bene, sto tornando al lavoro. Oggi tanti cubetti di spinaci valeriano da piantare. 17.150 vieni a darmi
0: 17.150.
1: Una mano.
0: 17.150, mamma
1: mia. Volevo chiederti anche
0: volentieri.
1: Se mi fai sentire una canzone. Nigiotti con Maledetti Innamorati. Ti mando un bacione, ti ringrazio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino, da Daniela di Saluzzo. Grazie, ciao.
0: Ciao, un bacione.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati, per la nostra Daniela da Saluzzo, che deve piantare 17.150 piantine, capito Marianna?
2: Ciao Davide, sono Marianna, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, anche vorrei ascoltare, ti do due opzioni oggi da scendere in cantina, mi raccomando, Sentiamo. Vai piano, non cadere.
1: No.
2: Allora, una, se ce l'hai, Savage con Don't Cry Tonight.
1: Potrebbe esserci.
2: E se non dovesse esserci, di Mike Oldfield, Two Friends.
1: Chissà.
2: E se non dovesse esserci, chiudi baracca e vai a casa. Sto scherzando, dai, se
1: non posso chiudere baracca e andare a casa.
2: Se non ascoltate la domanda, ovviamente siete
1: non
2: qui.
1: Non ci fermiamo mai.
2: Ciao.
1: Ciao, allora guarda, non chiudo di sicuro perché ho trovato una delle due canzoni che tu hai proposto.
3: Manila Box.
4: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Che bella tovaglia, dove l'hai presa?
6: Non te lo dico.
5: Anche le lenzuola e il tuo intimo, dove l'hai preso?
6: Non te lo dico. Oh!
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre. Vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Radio Manila, media partner dell'evento.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Don't Cry Tonight, la canzone di Savage scelta dalla nostra Manilosa, che mi manda in cantina. Volevo andarmi a casa, sinceramente, invece no, la canzone ce l'abbiamo, perché noi abbiamo tutto poi in realtà in cantina. Dovete darci solo il tempo di andare giù a cercare i grandi successi del passato. Allora arriva la prossima scelta. Ciao Pompi, potresti mettere Billy Moore Up and Down? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Manca il nome, come ti chiami?

0: e arriva la prossima scelta musicale. Eccolo il messaggio di chi c'è con noi. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao amici di Radio Manila, sono Angela, vi ascolto Angela. Da Terni, e volevo dedicare una canzone qualsiasi di Achille Lauro alle mie ex colleghe di Baldissero, che mi mancano molto e che sicuramente vi staranno ascoltando. Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente. E arriva il prossimo messaggio. È vero, il tempo è un po' strano oggi e quindi il nostro Manilosa ha voglia di ascoltare.
2: Buongiorno Malinosi, sono Michael da Pianezza.
1: Ciao Michael.
2: Volevo chiedere se potevi mettere la canzone di Kesha Blow, se no qualsiasi canzone di Kesha se possibile. Ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, no, forse abbiamo sentito il messaggio sbagliato, scusate, ho sbagliato io. Il messaggio era quello del pomeriggio,
2: oh,
1: non del mattino.
2: Come
1: eccolo.
2: State? Sono Michael da Pianezza. Volevo chiedere se è possibile la canzone di Madonna, American Pie.
1: Oh, infatti.
2: Così mi rallegra un po' perché questo tempo strano. Ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, grazie, perdonami Michael, però ce l'abbiamo fatta, la canzone di Madonna arriva. No.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Biagio Antonacci con Saif Spirituale. Adesso arriva il messaggio del nostro, anzi, dei nostri muratori. Ciao muratori.
1: Ciao Bombi, siamo qua, Gege do Brasil.
0: Ciao
1: Edo e Mattia, siamo sempre noi, i muratori della Tissano Beach. Ti volevamo chiedere, visto che siamo dei fenomeni a far tutto,
0: meno male,
1: fenomeno di Fabri Fibra, e saluto tutti gli edili in giro. Ciao Pompi, buona Ciao. Giornata ragazzi, ci si sente. Chi non ascolta Radio Manila è game over, vai bello.
0: Ciao, grazie, allora salutiamo i nostri amici muratori e ascoltiamo Fabri Fibra con Fenomeno.

0: Fabri Fibra, fenomeno, saluto i muratori e dopo i muratori arriva la Becky. Ciao Becky, buongiorno, si lavora anche oggi.
1: Ciao Pompi, sono la Becky, più operativa che mai, destinazione Condove. Ascoltami, per cortesia, potresti mettermi in mano per tutta la vita. Ciao,
0: dove sei?
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Becky.
0: È meglio non chiedere alla Becky dove è finito. Va, arrivano i ricchi e poveri, ma non tutta la vita.

Se richiede la Becchi questa canzone, ragazzi. Piano con le manine. Allora, sono Giusy, volevo ascoltare Finestra di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Tornano le giornate Fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo!
5: Ma no, non lasciarlo andare! Portalo nelle officine di Autos!

0: completi a partire da 180 euro con cambio olio, filtri e manodopera inclusi. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 6431 825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Nuovo singolo.
4: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola, e siamo pronti per la prossima scelta musicale. C'è il nostro amico che mi ha dato un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Pompi, volevo dedicare questa canzone alla mia collega Pina e Tappinuccia della Mac 3.
1: Quale?
2: Una
1: canzone?
2: Calzone qualsiasi, grazie.
1: Ah, ok.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao, grazie. Allora, ti associo a questo punto alla scelta musicale invece del nostro maniloso Marco da Torino, che vuole ascoltare la nuova di Giorgia con Parafulmini.

0: Ultimo con tutto e siamo pronti per salutarci. Io sono quasi dispiaciuto ad andarmene via.
1: Ma vorrei... sembra un addio definitivo.
0: No, cioè, aspetta, insomma. Poco fa è passata la becchina, non vorrei mai che sai com'è. No, non è per il momento un addio definitivo, ci mancherebbe
1: infatti,
0: altro. Poi
1: no.
0: Ci sarà quel giorno, Siamo mica eterni.
1: Lontanissimo.
0: Se no, altrimenti la becchina rimarrebbe senza lavoro. E quindi. Vabbè, niente, allora dicevo che sono dispiaciuto perché io rimarrei qua volentieri per altre ore insieme ai nostri malilosi. Non so se loro sono d'accordo.
1: Ma
0: con
1: credo
0: cosa.
1: Proprio di sì.
0: Ma figurati.
1: Sì, ti voglio.
0: Loro
1: qua.
0: Sono lì che contano i secondi, i minuti, le ore. Quando se ne va via il pompone,
1: no.
0: Che voglio il fefè. Vogliamo
1: non
0: il fefè.
1: Vero.
0: Vogliamo il fefè.
1: Non è così.
0: Bisogna fare la canzoncina. Sai che adesso con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, si può fare di tutto.
0: Puoi fare delle canzoncine personalizzate. Ho visto sui social che tu dai spunto, che ne so, racconti un po' la storia della tua vita, ecco, e l'intelligenza
1: dici
0: artificiale,
1: il genere anche.
0: Esatto, e decidi anche il genere, che tipo di musica vorresti, tutto quanto, e l'intelligenza artificiale ti crea una canzoncina.
1: Una canzone, te la canta e te la suona pure.
0: Te la canta, capito? E te la suona. Ho visto un sacco di mogli che hanno pianto in auto quando il marito ha fatto partire la canzoncina che parlava della loro vita. Ma guarda che è una cosa bella,
1: sì, però
0: perché, secondo me le canzoni, le parole nelle canzoni sono quelle che poi ti toccano il cuore. E quindi sentire, no, cantare,
1: sì, però
0: la
1: non
0: tua
1: hai
0: vita,
1: detto che usa proprio le parole che avresti utilizzato tu.
0: Sì, no, no? La maggior parte delle volte sì, qualche parola la utilizza, no? Se tu per esempio hai, che ne so, un modo di chiamare il tuo amore.
1: Ah beh, sì, il nomignolo.
0: Il nomignolo,
1: certo,
0: poi lo inserisce.
1: No, io dico le altre parole, cioè la costruzione di una frase magari, cioè poi diventa non proprio personale.
0: Però no? Deve
1: standard.
0: Deve, sì, computer. Più o meno secondo me. Secondo me c'è molto di quello che scrivi nella canzone. Poi ovvio che secondo me appunto la metrica e tutto quanto. Devi essere già un esperto.
1: Beh,
0: se vuoi scrivere la canzone, la musica e l'intelligenza artificiale. Io pianto, lo sai, in alcuni video, sì, perché poi soprattutto quando i figli fanno appunto questa canzoncina per i genitori, per la mamma o per il papà. E allora lì partono le lacrime che non finiscono più, mannaggia.
1: Certo.
0: È l'età, ci arriverai anche tu prima o poi, vedrai.
1: Sì, mancherà poco.
0: Quando la tua piccolina ti dedicherà una bella canzone fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Magari già l'elementare.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Come regalino per Natale. Ma se volete, me le canto io le canzoni. Così, se volete lasciare vostro marito o vostra moglie... La canzone me la canto io. Vi aiuto io, va bene?
1: Va bene.
0: Vabbè, me ne vado, vi lascio con Federico, ci risentiremo domani. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
12: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hazan per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche, elementari, prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima, che dallo spazio attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, a contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Manila News.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box. Con Davide Pomponi.

0: Luciano Ligabue con il suo ultimo singolo Qualcosa per te. Questa è la canzone che dà il via ufficiale al nostro Happy Hour per questo martedì insieme, martedì 6 di ottobre, le 15 e 12 minuti questo istante su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. Un buon pomeriggio allora da parte mia, sono Sart per le prossime tre ore insieme a voi con tutti i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, le vostre dediche, anche il racconto di quello che fate mentre siete all'ascolto di Manina nel bel mezzo del pomeriggio. 338 50 38 908, partiamo subito e lo facciamo con una dedica, vero? Chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, volevo dedicare Sono fuori dal tunnel di Caparezza al mio collega Peppe della Mac 3 che Peppe fra un mese va in pensione.
0: Ah, allora,
1: e chi non ascolta Radio Manila
0: è
1: game over.
0: Anzi, è già partito, vero? Ciao, arriva Caparezza!

0: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
6: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Luisella e Federica. Volevamo un po' di carica per continuare la nostra giornata lavorativa. Volevamo ascoltare Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Luisella, ciao Federica, buon pomeriggio. Sempre insieme a noi, con tutta la carica anche dei prossimi manilosi, con i loro messaggi al 338 50 38 908. C'è un audio da ascoltare, eccolo qui. Avanti, ciao.
2: Ciao Radio Manila.
1: Ciao Alice.
2: Ciao Fede.
1: Ben arrivata.
2: Sono Alice da Cuneo. Come stai?
1: Bene,
2: io
1: tutto
2: molto
1: posto.
2: Bene.
1: Tutto bene.
2: Oggi, se possibile,
1: sì,
2: vorrei ascoltare o Iris dei Goo Goo Dolls.
1: Oppure,
2: se non è possibile, vorrei ascoltare One More Time dei Blink 182. E chi
1: pensavo
2: non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Alice, allora una delle due arriva, la sceglie ora la nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

I Goo Goo Dolls ha scelto questa Iris, la nostra signorina Manila 9001. Invece la prossima è la scelta di Mattia al 338 50 38 908. Mi fareste ascoltare Judas di Lady Gaga? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon pomeriggio, ciao ciao Mattia, grazie anche a te per il tuo messaggio. La tua scelta musicale arriva subito. Lady Gaga, Judas.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Eternamente Ora di Francesco Gabbani. Grazie mille. Chi non ascolta Manila è game over. Un bacione anche a te. Ciao, ciao Giorgia. Buon pomeriggio, sempre con noi qui su Manila nell'Happy Hour, come il SART fino alle 18. C'è anche la prossima dedica. Ciao Radio Manila, volevo dedicare una canzone alle mie meravigliose colleghe della GXO di Carisio, se possibile Una donna che conta di Mischeta, oppure una canzone che dia la carica per arrivare fino alle 17. Grazie Chiara, e chi non ascolta Radio Manila è decisamente game over. Allora, quella canzone lì di Mischeta, però, abbiamo controllato, verificato, non è un singolo radiofonico, non è in programmazione, ma qualcosa di Mischeta ce l'ascoltiamo di sicuro, ed ha anche la carica, vero? Avanti, ciao.
1: Ciao, sono Andrea.
2: Andrea. Simone.
1: Della Mac 3, volevamo ascoltare Mischeta e Giovanna Darkor.
0: Aggiudicata.
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, così accontentiamo tutti quanti con la musica di Mischeta.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Grande Rino Gaetano, 1978, Nunterreg Q. La scelta musicale era quella di Matte, che voleva ascoltare appunto questa canzone ormai storica. E chi non ascolta Radio Manila, e game over. 338 50 38 908. Tra poco un altro grande successo della musica italiana. Buon pomeriggio, Radio Manila, sono Ali. È possibile ascoltare Giudizi Universali di Samuele Bersani? Vi ringrazio, un saluto, e chi non ascolta Radio Manila e game over tra pochissimo.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247.

0: giudizi universali. Dal 1997 era Samuele Bersani, per accontentare Ali al 338 50 38 908. Andiamo avanti col prossimo messaggio. Saluto Salvo da Mirafiori Sud, che mi chiede: è possibile ascoltare gli Alien Ant Farm con Smooth Criminal? Saluto te, tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Salvo, allora ti posso accontentare con la canzone, non con la band, nel senso che la versione degli Alien Ant Farm non è in programmazione, ma lo è l'originale, quella di Michael Jackson. Ci ascoltiamo allora Smooth Criminal.
1: Radio Manila te le suona.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson per Salvo da Mirafiori Sud. Ciao Salvo, e do il benvenuto anche al prossimo Maniloso. E Daniele, giusto?
1: Da ciao dove? Radio Manina, sono Daniele da Vezza d'Alba.
0: Da Vezza
1: volevo
0: d'Alba.
1: Ascoltare
0: ciao,
1: la
0: Daniele.
1: Canzone degli 883, sei un mito.
0: Sei
1: grazie,
0: un mito.
1: Saluti
0: perfetto
1: a tutti.
0: Ciao, un buon pomeriggio a te, buon ascolto, 883 su Manina.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico la presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il nuovo singolo degli YouTube, U2, per ripartire insieme nella seconda ora dell'Happy Hour di Manila questo martedì 6 di ottobre, le 16:09 minuti, sempre con me il Sart fino alle 18. Ancora un buon pomeriggio da parte mia. 338 50 38 908, questo è il numero per essere assoluti protagonisti con tutti i vostri messaggi di testo, anche audio attraverso WhatsApp, per richiedere le vostre canzoni preferite, come ha fatto Giorgio, da cui ripartiamo. Ciao Giorgio.
1: Ciao Radio Manila, ciao Federico.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono Giorgio, collegato tramite l'app da
0: Torino.
1: L'app,
0: appiccicato.
1: E
0: allora,
1: vi ascolto sempre. Oggi vorrei richiedere Stupida Libertà di Luigi Strangis.
0: Va benissimo.
1: Grazie mille, siete meravigliosi.
0: Grazie, non mi
1: Un
0: dici,
1: saluto e buon pomeriggio a te, Federico, e a
0: grazie,
1: tutti gli ascoltatori.
0: Giorgio. Buon pomeriggio a te.
2: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato, e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con

Trangis con Stupida Libertà, la scelta di Giorgio, e ora c'è quella di Bianchina che ci fa ascoltare un grande successo dal 2005 dei Coldplay, si chiama Fix You.

0: Ciao Ayu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
3: Radio Manila, media partner dell'evento.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Boss.

0: Ciao Radio Manila, siamo Richard e Clay e vorremmo ascoltare Stelle di Geolier. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ragazzi, grazie a voi per il vostro messaggio di testo, in questo caso al 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare invece il prossimo, che è un audio, la mielosa Giusy Di Matti, giusto?
1: Ciao Fede, sono mielosa Giusy Di Matti.
0: Ciao Giusy.
1: Senti, volevo super dedicare una canzone ad A.
0: Volentieri, dai, quale?
1: Lontano.
0: Lontano?
1: Di Sfera e Basta.
0: Di Sfera. Ah, il nuovo singolo.
1: Mi saponi il caffè la notte, grazie.
0: Assolutamente sì. Ciao Giusy.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

amico nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere domato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Lontano! La canzone di Sfera, Sfera e Basta, qui su Manila per la Giusi di Mati. Buongiorno Radio Manila, sono Massimo. Ciao Massimo, volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora continuiamo con le vostre dediche. Arriva Eros.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Val Chisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Amica, la canzone di Annalisa è Madame, scelta da Mary da Borgaro al 338 50 38 908. Dopo le news anche sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiamo, lo facciamo con il prossimo audiomessaggio, come sempre al 338 50 38 908. Chi c'è nell'happy hour come il Sarta?
1: Buon pomeriggio, splendido ragazzo, sono Carmelo.
0: Carmelo, ciao.
1: Senti, fosse ciao, possibile, mi faresti ascoltare Parlare d'amore di Saif e Bresh.
0: Saif e Bresh, va bene.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Game Over, dici giustamente, Carmelo. Buon ascolto.
2: Che bella!

0: Parlare d'amore, Saif e Bresh insieme su Manila. Salutiamo Carmelo e do il buon pomeriggio anche a Mattia, che è lì sul suo trattore, vorrebbe ascoltare, ma credo anche cantare, una canzone in particolare, che è quella che richiede ovviamente. Potete mettere completamente dei giornalisti, sono sul trattore e vorrei ascoltarla. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni

0: scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
1: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Ito Piquito, questo nuovo singolo Ricky Martin e Pedro Sampaio qui su Manila nell'Happy Hour, che prosegue però con la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, io vorrei ascoltare Tu sei, tu sai di Neck, scrive Roberta, e vorrei dire a Marco che dopo 20 anni i nostri ricordi ce li ho ancora tutti incisi sulla pelle. Grazie mille.
1: Ciao, sono Neck, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

1997 è l'anno di questa canzone di Neck, Tu sei, tu sai. Qui su Manila ne abbiamo ancora una prima delle novità al cinema, con poi anche tutte le novità di questo pomeriggio dal punto di vista delle news della nostra redazione nazionale. Allora ci ascoltiamo la scelta di Mattia. Ciao Radio Manila, vorrei per favore ascoltare Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è nella versione quella di Laura Pausini. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te, ciao Mattia.

0: che c'è. Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17:03.
16: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
17: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
18: Meraviglioso! Meraviglioso!
19: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
20: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
21: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
22: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
23: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Yannick Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
24: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
23: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
0: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, e ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincere. Poi qualunque cosa succede, io sono sempre in debito con questi ragazzi.
23: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. È tutto, grazie per la
22: Manila News. Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Taylor Swift col suo nuovissimo singolo, si chiama Patient Zero, è la canzone che dà il via alla nostra terza nonché ultima ora. Questo è l'Happy Hour di Manila insieme a me, il Sart, quest'oggi. Domani ci sarà Davis nella stessa fascia oraria dalle 15 alle 18, dopo di me dalle 18 alle 21 invece Mariella Vitale in diretta con voi. 338 50 38 908, ripartiamo, lo facciamo con il prossimo che è un audiomessaggio. Chi c'è?
1: Ciao Federico.
0: Ciao.
1: Sono Davide, mi ripreso.
0: Ciao Davide.
1: Tornando a casa, passiamo alla piscina, a saluto e saluto tutti, anche mia figlia Kate, chiedo gentilmente Millennium di Robin Williams.
0: Millennium, va bene.
1: Con la tua canzone, devo ascoltare di Manila e lo scopo di nuovo. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Davide, buon rientro a te, eh? Robbie Williams, dal 1998, questa era Millennium.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
3: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
7: Lo stiamo perdendo.
8: Ma no, non lasciarlo andare. Portalo nelle officine di Autos. Il

0: 011 6431 825.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna, ti vorrei chiedere di mettere Sara Toscano con Atlantide. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Anna, ti abbiamo accontentata e adesso andiamo ad accontentare anche un'altra manilosa col suo audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: Sto tornando a casa e mi piacerebbe sentire Loser dei Temi Impala.
0: Loser.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Chiara, buon ascolto, eccola qui per te sulla strada verso casa. Temi Impala arrivano con Loser.

l'ultimo singolo dei Tame Impala, si chiama Loser, l'ha scelto Chiara al 338 50 38 908. La prossima la sceglie invece Armando. Ciao Radio Manila, io voglio salutare il mio collega Ricky, lo saluto con il brano di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, La testa gira.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 200 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Pettinengo e Zumaglia in orario 7:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore. Come te

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Noemi e Francesca e vorremmo ascoltare Cherofobia di Martina Tili. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ragazze, un buon pomeriggio a voi e adesso vado ad accontentare anche dove è finito il messaggio, eccolo qui. Martina, giusto? Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone dall'album Santeria di Marra e Gue, a vostra scelta. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, abbiamo scelto con la signorina Manila 9001 Marrakesh e Gue Pechegno con Nulla Accade.

Max Pezzali, il suo nuovo singolo si chiama Le Ali, è la scelta musicale di Claudia da Torino al 338 5038 908. E adesso accontentiamo anche Fabio, che vorrebbe ascoltare una canzone di Zucchero, in modo particolare Un soffio caldo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te, ciao Fabio, buon ascolto. Zucchero su Manila, Un soffio caldo.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid.

0: Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
1: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
2: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.

bambole di pezza per accontentare Giorgia, in questo caso nel nostro happy hour, nel blocco conclusivo, le battute finali, fino alle 18 con me il SAT, poi dalle 18 alle 21 spazio a Mariella Vitale col suo happy time. 3-3

0: 850 38 908. Salutiamo Giorgia e diamo il benvenuto al prossimo maniloso. Chi c'è?
1: Ciao De Manila, potete mettere "Tu sei lei" di Ligabue per la mia compagna bellissima?
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Manuel.
0: Manuel, meno male. Meno male che hai detto il tuo nome. Ciao Manuel, arriva subito Ligabue con "Tu sei lei".
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: di Manuel Ligabue, tu sei lei. Siamo arrivati ai saluti per l'appuntamento di oggi, quello del martedì con l'Happy Hour, ma un altro appuntamento si rinnova tra pochissimo dopo le news delle 18 con la nostra redazione nazionale. Spazio a Mariella Vitale con l'Happy Time fino alle 21. Noi ci risentiamo come il SART a partire dalle 15 di giovedì prossimo, dopodomani naturalmente. Passate una buona serata, un bacione a tutti dal SART.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
8: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttincampo.it.
16: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Lecornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale. Così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste è affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Manila News.
18: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. I just...

0: Peace, Gas su Radio Manila ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio cari amici manilosi, bentrovati da Mariella Vitale, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 durante il rientro a casa, durante le ultime ore di lavoro. Oggi martedì 6 ottobre, giornata per me davvero particolare, e vi voglio raccontare una cosa molto privata, ma non è privata assolutamente. Perché oggi si festeggiano i 102 anni della nascita della radio, il 6 ottobre del 1924, quando andò in onda la prima trasmissione radiofonica italiana, e chi la inaugurò? Una donna, proprio così, una donna che si chiamava Maria Luisa Boncompagni. Proprio lei iniziò alle ore 21 la prima trasmissione della URI, che era l'Unione Radiofonica Italiana. Quindi oggi viva la radio, naturalmente. Oggi compleanno, 102 anni, 6 ottobre 2026. Brava, brava, brava. Beh, gode di ottima salute e io la amo sempre di più. Sentiamo chi c'è, dai, cominciamo. Vi ricordo il numero 338 50 38 908. Sentiamo subito chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Lela da Rivoli. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Mi fai ascoltare per cortesia Happy di Fare William?
0: Certo.
1: Ti ringrazio, buon proseguimento. Ciao, ciao.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Fare Williams.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: la provincia di Vercelli. Mi fai ascoltare una baciata? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Questa è la versione baciata di un successo grandissimo di Karol G, ma nella versione di Vicky Corbaccio, Si Antete Oviera Conocido. Ci fa arrivare così alle 18:21. Sentiamo adesso chi c'è. Pronti? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alberto. Ciao Alberto. Sono tornato a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Vorrei chiederti di mettere Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alberto, buon rientro, arrivano i Queen.

Bohemian Rhapsody Queen su Radio Manila, 338 50 38 908 se volete partecipare anche voi a rendere questo spazio il Manila Box Happy Time bello come tutti i giorni, variando, spaziando tra i vari generi musicali, tra le varie canzoni e i vari stili, insomma quello che volete, per renderlo come sempre ogni giorno unico. Saluto anche Marcella. Mary, buon martedì, il tempo sta cambiando, vero? Caldo non è più, no, da domani anzi le cose cambieranno sicuramente. Chiedo Parafulmini di Giorgia, la sua nuova canzone. Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni anche a te.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.

insieme a noi per Daniela di Milano, che sta rientrando come tutte le sere verso quest'ora, oggi abbastanza puntuale, devo dire. Ciao Daniela, buon rientro. Buonasera Mariella, sono Ludmilla e sto aspettando che mi venga a prendere il mio ragazzo, che andiamo, perché andiamo al cinema, e mi piacerebbe ascoltare nel frattempo Ora e per sempre di Raff. Grazie mille, buona serata anche a voi ragazzi, arriva Raff.

sempre sempre Raff su Radio Manila. Ciao Mariella, qui treni perennemente in ritardo come al solito in Lombardia. In attesa di rientrare a casa, treno permettendo, mi farete ascoltare Ozier, Take Me to Church, grazie Christian Dalodi. E allora non ci sono solamente le code in tangenziale, anche in treno. Beh, immagino che a quest'ora l'avrai preso, fammi sapere.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
5: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
8: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nostra Gaia per Luca di Sanfronte in provincia di Cuneo, giusto? Ciao Luca, buona serata anche a te. Oh, arrivano anche le notizie rassicuranti. Mi ero preoccupata per Christian Dalodi che era fermo in stazione perché il treno in Lombardia, ma non solo in Lombardia, Christian, c'era un po' di ritardo come al solito. Dice no, il treno io l'ho preso, è davvero una faticaccia la vita da pendolare, però ci siete voi che mi tenete compagnia, grazie, meno male. Sono sicura che comunque l'app ti sta servendo, vero che hai scaricato l'app? Altrimenti come faresti? Come faresti? Scaricate anche voi l'app di Radio Manila perché vi seguiamo ovunque, in qualunque momento. Tac, arriva, potete richiedere la canzone quando volete in qualunque parte del mondo vi doveste trovare. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, pronti?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Cristina,
1: senti, questa sera per favore mi metteresti mica Alessandra Amoroso con Big Mama mezzo rotto? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, tutti i pazienti in sala d'aspetto. Un bacio a Daniela, un bacio a te, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao Cristina, mi raccomando, riprenditi.

Sono 4 minuti alle 19, tra poco lasceremo la linea alla nostra redazione per un aggiornamento con le ultimissime news, ma prima il messaggio che arriva da Stefano e Ivan da Mondovì. Buonasera a tutti, è possibile ascoltare Abracadabra di Lady Gaga? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
1: L'economia.
8: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
8: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è scesa oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ogni tanto torniamo indietro nel tempo grazie alle vostre scelte musicali. Lan Richie, All Night Long, 1983, questa era per Barbara di Torino, che saluto, e continuo con i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Mariella, buonasera, ben arrivata, come stai? Tutto
0: ciao.
1: Bene? Io tutto bene? Stasera avrei piacere di ascoltare Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando come sempre un abbraccio e un bacio, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, un grande saluto a te, arrivano Ron e Tosca.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Caris che saluto. Ciao Radio Manila, sono Valentina da Torino e sto tornando da lavoro. Mi faresti ascoltare Patient Zero di Taylor Swift? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Valentina, buon rientro. E allora tra pochissimo, anzi arriva subito Taylor Swift.

ultima, la nuova Patient Zero. Saluto Betty Franco che sta andando al lavoro, c'è chi sta rientrando e c'è chi invece sta andando al lavoro. Ciao Radio Manila, sono Bettina, mi fai ascoltare Clementino con Guardando la Luna? Saluti a tutti quelli che ascoltano Radio Manila e chi non lo fa, e beh, è game over. Ciao Bettina, buon lavoro.

0: Luna Napoli Remix Clementino. Ciao Mariella, sono Grazia da Mondovì. Vorrei ascoltare la canzone di John Lennon, Imagine. Spero che me la farai ascoltare. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Come si fa a non farti ascoltare un capolavoro di questo genere? Arriva John Lennon.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Spot!
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale. Talk about.

0: Vale così alle 19.37, siete con Maria De Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera, Maria Sibelli, siamo Erika e
2: Adam, vorrei ascoltare.

0: E chi non ascolta Radio Manila Game, mi raccomando, rimanete tutti lì
1: e con la
0: D. Ciao. E dove chiamiamo?

0: 6 febbraio 19:41, ancora la vostra musica preferita. Sentiamo infatti quale sarà la prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì e sono qui con la mia famiglia a preparare i porri. E vorrei ascoltare la canzone Solo Noi di Toto Cotugno. E visto che a mia zia e mia mamma piace molto, magari mentre stasera vado ad aiutare mia zia a stendere, la canterà.
0: Che bravo.
1: Grazie,
0: Gabriele.
1: Che non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Gabriele, arriva la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1980 ed era la prima volta che Toto Cutugno si presentava al pubblico come cantante solista dopo aver scritto delle canzoni meravigliose. È partito lui da solo e ha vinto proprio con questa canzone.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
4: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao, visto Federico. Che ora ho voglia di una bevanda con le bollicine, ma sì? A casa non ne ho. Se è possibile, vorrei ascoltare Vasco Rossi con bollicine o agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso oppure champagne di Peppino Di Capri. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao, qualcosa di frizzantino, Tommaso Paradiso.

0: Enzo Paradiso, agitare Coca-Cola, ci fa arrivare così alle 19.54, ma sentiamo subito chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila, un caro saluto a tutti i manilosi, sono Ciao. Giuseppe, chiamo da Novara, sto tornando adesso da lavoro, vi ascolto sempre. Volevo Bravo. Dedicare la canzone capolavoro de Il Volo a mia moglie e soprattutto a mia figlia, che appunto è stata il nostro capolavoro, mia figlia Giulia.
0: Giusto.
1: Un caro abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Giuseppe, ciao. Arriva il volo.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo.

0: Ciao Marina Vitale, siamo Davide e Caterina di Rifreddo.
1: Ciao.
0: Siamo appena arrivati a casa dalla piscina dopo una bellissima nuotata.
1: Giusto, bello.
0: Venerdì partiamo per Rimini, dove ci attendono delle gare. Ti chiedo gentilmente certe notti di Ligabue. Questa sera una grandissima serata con la nostra seconda attività, la KL Skin per il viso, a tutte le persone che si presentano, che sono parecchie, 12, e anche noi stessi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie mille, buona serata.
1: Ciao Davide, buona serata anche a voi, Ligabue.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:03.
2: Spot. 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
7: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia, sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
6: Novità sul giallo di Pietracatella. La causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
8: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto alla larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Colors Partenope per Renata di Santiago. Saluto. Intanto arrivano le 20:09 minuti. Siete come Rilevitale nell'ultima ora del Manila Box Happy Time. E poi a seguire fino a mezzanotte il Sergio Milito con il Manila Box in the Night. Buonasera Mariella, buonasera Manilosi. Mi piacerebbe ascoltare Per un amico in più di Cocciante. Lo dedico a Davide dalla sua principessa. Arriva Riccardo Cocciante, un nuovo amico.

0: Frusciante su Radio Manila. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Marilina, mi Ciao. Potresti far ascoltare Take Me degli Ciao, chi non certo. ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla loggia, un bacio grande. Ciao, ciao.
0: Grazie. Ciao Giusy, arrivano Take On Me.

0: sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Nanana, Peggy Goo su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Silvia De Alessandria. Ciao Silvia, buona serata anche a te. Arrivano le 20:22, ancora la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. 338 50 38 908. Se avete piacere di inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo e farvi accompagnare così dalla vostra musica preferita. Ciao Mariella, ci fai ascoltare una canzone di Mango come tipo Mona Lisa o Sir Tacchi? Grazie da Marco. Ok, arriva, ma prima c'è il messaggio delle due gemelle Maria e Monica. Ciao Mariella, ciao Radio Manila. Vorremmo ascoltare i Black Eyed Peas con What Is the Love? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arrivano Black Eyed Peas e poi Mango.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Sempre questa sera per lavori dalle 23.30 sino alle 5 di domani, sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est per i veicoli in direzione Torino. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

intanto entriamo negli ultimi 20 minuti insieme a Marielle Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao Mariella, sono Francesco da Domodossola. Ci metti un brano dei Purple Disco Machine tipo Dopamine? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva.

Buongiorno, ciao, sono Angela e vorrei ascoltare una canzone di Ariana Grande, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, arriva Ariana Grande con Seven Rings. Yeah.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

po' ci mancano ai sottotono, in effetti. Questa era la mia coccinella e ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per quest'oggi. L'appuntamento con Marile Vitale e con il Manila Box Happy Time termina qui, ma inizia tra pochissimo l'appuntamento immancabile, devo dire, con Sergio Melito e il suo Manila Box in the Night, che vi accompagnerà con la vostra musica preferita fino a mezzanotte. Ci lasciamo con l'ultimo messaggio che arriva da Marco. Ciao, mi fareste ascoltare i Fool's Garden con Lemon Tree? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Noi ci ritroviamo domani qui su Radio Manila alle 18. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Allora, ci siamo, 3 minuti dopo le 21, eccoci qui, buonasera da Sergio Melito, buon martedì. È il 6 ottobre, parte il Manila Box in the Night, come sempre a quest'ora, l'ultimo capitolo dei vari Manila Box che vi hanno tenuto compagnia per tutta la giornata e ancora una volta passeremo insieme 3 ore fino alla mezzanotte, quando poi arriverà la signorina Manila 9001, va bene? 338 50 38 908, piacere di ritrovarvi cari manilosi, date libero sfogo alle vostre voglie musicali e partiamo con il primo vocale di oggi. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Andrea
2: e Anastasia.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare, sì, Back in Black degli AC/DC.
0: Ah,
2: se non fosse possibile andrebbe bene anche Rockin' Robin di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ok.
2: Ciao.
0: Ciao a voi, ciao, partiamo col botto, stavo dicendo, partiamo senza pietà proprio alla grande Manila Box in the Night che apre i battenti con AC/DC e la loro Back in Black.

0: Molto bene, siamo partiti allora con Back in Black. Come proseguiremo il viaggio del Manila Box in the Night? Scopriamolo andando a sentire il prossimo vocale arrivato al 338 50 38 908.
1: Ciao Sergissimo, ciao a tutti i malinosi.
0: Ciao.
1: Come va? Spero bene. Buon martedì sera. Io come sempre vado al lavoro.
0: Eccola,
1: ma questa sera, se ce l'hai, bambolina di Massimo Riva, mitico,
0: Steve
1: e della Steve Roger Band. Altrimenti sempre la loro splendida Alzati la gonna. Ti ringrazio, la dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto che fanno la notte come me, ma anche agli altri, alle mie colleghe. E che dire, chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao da Manu, bon bon, baci baci.
0: Ciao Manu, buon lavoro, buona nottata. E proprio con Steve Rogers Band e Bambolina proseguiamo il Manila Box. Ciao.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

Steve Rogers Band, bambolina, 21:13. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera ci metti 24/7 con I Can Stand It. Certo. One, two.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 21:20, lei è Caro Emerald Greatness. 338 50 38 908. Il Manila Box in the night, la vostra musica, le vostre richieste. Sergio, buonasera, chiedo una canzone dei Muse. Grazie, buona serata e notte. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni, Marcella, buon lavoro. Ok Marcella, e tra poco per te arriverà Uprising dei Muse, ok? Buonanotte, poi a seguire chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere That Should Be Me di Justin Bieber e se non fosse disponibile Animal delle Cazzai. Grazie che non ascolta Radio Manila e un game over.
0: Ciao carissime, tra poco per te arriveranno le Cazzai con Animal nel Manila Box.

50 38 908. Ciao Sergio, sono Cristina da Settimo. Mi metteresti una canzone di Annalisa? Grazie, buona serata. Grazie a te, cara Cristina. Arriva Annalisa con Tsunami.

0: out!
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte!
0: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona.

Sono le 21.34, siete all'ascolto del Manila Box in the Night con Sergio Merito fino a mezzanotte. La possibilità per voi di richiedere una bella canzoncina mandando un messaggio vocale o scritto al 338 50 38 908. Buon martedì sera, cari manilosi. Ciao Radio Manila, sono Samuele. È possibile ascoltare e pure sentire di Elisa? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Samuele, buon ascolto.

Eppure sentire un senso di te. Ciao Radio Manila, sono Francesca, mi fai ascoltare Cambiare di Alex Baroni. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Cara Francesca, buon ascolto, buona serata, buon Manila Box.

La meravigliosa voce di Alex Baroni con Cambiare. Andiamo avanti, adesso andiamo ad accontentare Sheila, che vuole dedicare ad Emiliano Per due come noi di Olly e Angelina Mango.

tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sono le 21:50, prima ora del Manila Box in the Night. 338 50 38 908 le vostre richieste. Buonasera Sergio, sono Franco, mi puoi far ascoltare la canzone di Billie Eilish, Birds of a Feather? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over, buonanotte a te caro Franco e andiamo con Billie Eilish nel Manila Box.

Billie Eilish. E adesso andiamo a chiudere praticamente la prima ora di Manila Box in the Night. Ancora una richiesta, poi giro di boa, e quindi ancora 120 minuti, ancora due ore in compagnia di Sergio Melito al 338 50 38 908. Mandate un messaggio vocale, un messaggio scritto, ricordate di specificare sempre il vostro nome, no name, no song, ok? Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Simona, vorrei ascoltare se possibile Dove sei dei Di Rotta su Cuba, e se non ascolti Radio Manila sei un game over. Simona, buon ascolto al 1995. Torniamo proprio a quell'anno per riascoltare, come da te chiesto, i Di Rotta su Cuba.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito. Nei

0: Siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Buonasera, siamo Ludmilla Federico, stiamo uscendo dal cinema, ci piacerebbe ascoltare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro ed io vi accontento subito. Eccola qui, ciao!
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Lasciamo Tiziano Ferro. Ciao Sergio, sono Carola. Mi metti Dancing in the Dark del Boss? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Carola, nel Manila Box arriva Bruce Springsteen.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-229-8731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, la numero uno in Piemonte, Manila Box in the Night, 22:19, Sergio Marito con voi, la vostra musica, soprattutto protagonista, al 338 50 38 908. Molto bene, andiamo con la lettura del prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Rita, vorrei ascoltare Rosso Fuoco di Mida, grazie, ciao Rita.
1: Scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

Ciao Sergio, sono Nicolas da Santena. Mentre torno a casa dal calcetto mi piacerebbe ascoltare l'emozione in una voce di Celentano. Grazie, una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Nicolas.

Senti, prossima richiesta è la richiesta che ci fa Sara. Potrei ascoltare Instabile di Neck? Grazie. Grazie a te, Sara. A seguire poi andremo ad accontentare anche Federica. Vorrei ascoltare L'amore altrove di Francesco Renga con Alessandra Amoroso. Buonanotte, buon ascolto, buon Manila Box anche a te.

piove, renga amoroso. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti con il cuore di Massimo Di Cataldo. Va bene Maria, buon mani da box, ciao.

Prossimo messaggio, molto bene. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Gattico. Mi metteresti la rondine di mango? Grazie, certo Francesca, buonanotte.

Buonasera Radio Manila, sono Martina, vorrei ascoltare Ciao di Vasco, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Martina, buon Manila Box, buonanotte e buon ascolto.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

22:49 minuti, Manila Box in the Night, la vostra musica 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Dani, mi fai sentire Space Cowboy di Jamiroquai? Certo, ciao Dani.

Space Cowboy, Jamiroquai, 22:53 minuti, prossima richiesta, c'è Radio Manila, sono Luciano, mi fai ascoltare Così Celeste di Zucchero, se non ascolti Radio Manila sei game over, va bene Luciano, in arrivo Zucchero, a seguire poi andremo ad accontentare anche Lorenzo, però vorrei ascoltare Maledetta Rabbia di Blanco, se possibile. Certo Lorenzo, tra poco dopo aver ascoltato Zucchero, e con queste due richieste chiudiamo anche la seconda ora di Manila Vox in the Night. Continuate a richiedere 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.
6: He said, tell me a story.

4 i minuti dopo le 23, Fisher and Tongs and I con Favor. 338 50 38 908. Ancora buona serata, buon ascolto, buon Manila Box da Sergio Melito insieme fino a mezzanotte. Ripeto, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Lucia. Mi metti Cabana di Rama? Certo, eccola.

Cabana Irama. Ciao Radio Manila, sono Silvia, vorrei ascoltare Generale di Francesco De Gregori. E se non ascolti Radio Manila, sei super game over. Buonanotte Silvia.

Generale De Gregori, prossima richiesta, siamo alle 23:11 amici, ancora tre quarti d'ora, fatevi sotto. Ciao, sono Barbara, vorrei ascoltare You Are Not Alone di Michael Jackson, accontentata, voilà. No.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oh hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
2: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
4: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 23:20, Jonas Blue, Salif Keita con Madan, Radio Manila, Manila Box, In the Night. Le vostre richieste al 338 50 38 908. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Paola. Questa sera mi piacerebbe ascoltare Cesare Cremonini con Mondo. Buonanotte a tutti e ricordate, chi non ascolta Radio Manila, game over, giusto Paola? Buonanotte a te.

0: ferma mai ad aspettare.
1: Cremonini Cesare Mondo, chi c'è?
2: Ciao Sergio. Ciao. Sto tornando a casa.
1: Brava.
2: Volevo chiederti la canzone di Bambambina di Electra Lamborghini. Se fosse passata già Electra, associami tu a qualcun altro, se no Vasco, se non fosse passato. Grazie Sergio, un bacio grande. Chi non ascolta Radio Manile, un gemome. Giusy dalla Loggia, notte.
1: Buonanotte Giusy, dai con Electra, dai con Lamborghini, dai con Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: E andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Giorgio, mi piacerebbe ascoltare per tutta la vita di Noemi. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao Giorgio.

0: qui.
1: Siamo nell'ultima mezz'ora, l'ultima mezz'ora di Manila Box in the Right. 338 50 38 908, ve lo ricordo il numero a cui mandare i vostri messaggi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Sin Fin di Romeo Santos e Justin Timberlake, grazie mille, in arrivo.

0: Sin fin.
1: Sin fin, Romeo Santos featuring Justin Timberlake, canzone del 2022. Bene, 23:36 minuti, andiamo avanti, proseguiamo nel viaggio del Manila Box. Ciao Radio Manila, quasi buonanotte. Vorrei ascoltare Nate James con The Message, per favore, Carlo. Eccola, Nate James nel Manila Box. Ciao Carlo.
2: There is something wrong with sounds today. They never really captured how I feel.

Allora, Nate James, The Message dal 2006, 23:39 minuti, 338 50 38 908. Andiamo avanti, ciao, sono Laura, mi metti Crazy degli Aerosmith. Se non ascolti Radio Manila sei game over, caro Laura, ciao. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty chick.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

0: Allora, 23:48 minuti, sono gli ultimi minuti del Manila Box in the Night e poi la signorina Manila 9001. 338 50 38 908. Andiamo con il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Valeria, vorrei ascoltare la nuova di Max Pezzali. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Va bene Valeria, si intitola Le Ali. A seguire poi andremo ad accontentare anche Denise. Buonasera Radio Manila, sono Denise. Mi metti Agua di Maluma e Shakira? Certo che sì.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Maluma, Shakira. Hai bisogno di fare così, ci sono dei miei amici che praticano la musica latinoamericana e fanno così. Maluma, Shakira, cioè devi andare a tempo, non è che puoi dirlo così a capocchia. Vabbè, era Agua e su Agua che non me bagna me ne vado, vi lascio con la signorina Manila 9001 per tutta la notte, naturalmente al 338 50 38 908. Vi ritrovo, spero, domani mercoledì 7 ottobre a partire dalle ore 21 e vi lascio con Bruce Almsy and The Range e la loro The Way It Is. Da Sergio Melito un abbraccio, state bravi e ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta a suonarvele tutte. Mandatemi i vostri messaggi anche audio al 338 50 38 908. Tutte le vostre richieste in diretta su Manila. Vi aspetto numerosi e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, ben arrivata. Sono Danilo da Moncalieri. Sto pulendo il bar e vorrei ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Grazie e buonanotte.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Moonlight Shadow di Mike Oldfield, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare Pensa di Fabrizio Moro, la dedico a te e a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila. Volevo dedicare a Sheila la mia coccinella dei sottotono e dirle che le voglio tanto bene. Grazie Davide.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Giulia
1: e Nadia, e volevamo ascoltare, dato che siamo appena usciti dal concerto di Laura Pausini, bellissimo tra l'altro, Lato destro del cuore. Ce la puoi mettere, per favore? E chi non ascolta Radio Manila è

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Mary da Biandrate. Vorrei ascoltare musica di Paolo Meneguzzi. Vi ringrazio e vi auguro una serena notte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buonasera signorina 9001. Mi piacerebbe ascoltare Cocciante con un nuovo amico e dedicarla a Davide, da Sheila. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Gianluigi da Nichelino. Mi potete mettere una canzone di Teddy Swims? Un abbraccio e buonanotte.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Jordi. Mi piacerebbe ascoltare Ente de Zona con Bailando.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Quando vuoi puoi mettere sinceramente di Annalisa. Grazie e buon lavoro Sabrina da Varese.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina 9001, siamo Samuele e Tiziano da Rivoli. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Think About the Way degli Ice MC. Grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Milena da Carignano. Mi faresti ascoltare Watch It Burn di Katy Perry? Grazie e buonanotte.

0: Ciao Radio Manila, siamo Nadia e Stefania da Alba. Se possibile ti chiediamo parlare d'amore di Safe, un bacione.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Eliana da Carmagnola. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Antidroga di Emma. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: pezzo. Vuota.
1: Ciao Manilosi, sono Lorenzo. Ci fai ascoltare Overpass Graffiti di Ed Sheeran?
2: Manila Box 338 50 38 908.

0: Christmas. Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Puoi dedicare a Jessica un attimo ancora dei gemelli diversi? Ti ringrazio e ti auguro una buona notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Serena da Alpignano. Mi piacerebbe ascoltare Lady Gaga con Runaway, un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Vai.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Ilaria da Torino. Vorrei ascoltare Epopea di Dolce Nera, se non ci fosse una a tua scelta.
2: Ciao ragazzi, sono Manu Dolce Nera e se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 2:02.